Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

0: Ciao,
1: siamo
0: siamo
1: i Perfetti Perfetti.
0: Imperfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon
1: Buon ascolto!
0: ascolto!

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti, sono Nicola Ferrari, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano dal titolo Le cose che sai. Ciao a tutti.

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Ciao amici di Antena Web, sono Moll e state per sentire il mio nuovo singolo. Controcorrente, alzate il volume, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Chris Osler and it's great to...
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Signor direttore,
3: non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
3: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Cartella clinica digitale.
7: AI per non perdere.

0: Riordineremo la salute di tutta la famiglia.
1: Ovvero come dire addio per sempre ai cassetti pieni di fogli di carta stropicciati e creare una cartella medica.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo tutti, la gestione dei documenti medici in casa è una vera e propria bomba d'orologeria.
1: Ma davvero? Buste rosse dell'ASL incatastate nei cassetti, ricette sbiadite, radiografie enormi dietro l'armadio e referti sparsi ovunque.
0: E la scena è sempre la stessa, eh? Devi andare dal medico specialista, ti chiede lo storico degli esami degli ultimi 3 anni e tu vai nel panico totale cercando tra 1000 carte.
1: Per non parlare delle scadenze dei vaccini dei figli dimenticate, delle ricette da rinnovare e dei farmaci da prendere a orari improbabili che nessuno si ricorda.
0: Ma prima di rassegnarvi a vivere affogati nei faldoni di carta,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il vostro telefono nell'archivio medico definitivo.
0: La prima soluzione fondamentale per digitalizzare tutto si basa su strumenti come DocuScan AI e Notion Medical Template, potenziate dall'AI.
1: Scattate una semplice foto o caricate il PDF del referto appena usciti dal laboratorio d'analisi.
0: L'AI applica il riconoscimento del testo e persino quello delle firme e delle note scritte a mano, Categorizza l'esame per tipo, per data e per membro della famiglia.
1: Quando vi serve un dato, basta digitare nella barra di ricerca colesterolo 2023 Chiara o radiografia caviglia per vedere comparire il documento in un millesimo di secondo.
0: E niente più ore passate a scartabellare fogli. Avete l'intera storia clinica familiare in ordine e sempre in tasca. Ma invece per quanto riguarda le scadenze delle visite e i controlli periodici e le terapie quotidiane?
1: Lì entra in gioco il nostro assistente personale per la salute, MediSafe AI.
0: E qui vi spiego che è un'applicazione intelligente che va ben oltre al semplice promemoria del telefono.
1: Inserite le prescrizioni e lei vi avvisa quando è ora di prendere la compressa, segnalando persino le interazioni se state assumendo più farmaci insieme.
0: Ma soprattutto vi avverte per tempo, cioè attenzione, mancano 10 giorni alla scadenza del richiamo del vaccino. Oppure è ora di prenotare la visita dentistica annuale.
1: Potete persino condividere la gestione con i familiari per monitorare i genitori anziani piuttosto che i figli, senza correre il rischio di saltare una sola dose o un appuntamento importante.
0: E insomma, oggi abbiamo imparato che sfruttare l'intelligenza artificiale per la propria cartella clinica significa ridurre lo stress, risparmiare tempo prezioso e prendersi cura di chi ami in modo lucido e organizzato.
1: Perché la prevenzione parte prima di tutto da una buona organizzazione.
0: Fotografate i vostri esami, impostate i promemoria e a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: AI. Hi to all listeners of Fentanyl. Negmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

L'estate è finita, si torna a scuola eppure a casa, via le vacanze, dai giù a repare eppure male. Amici radioascoltatori, siamo arrivati quest'anno. Boh, vabbè. Siamo arrivati anche quest'anno all'appuntamento finale di Summer Live, di Tempo Zero Summer Live, targato estate, ecco, perché siamo direttamente nella settimana dal 14 al 20 agosto 2026. Ora, è vero che i settembrini sono in vacanza, è vero tutto quello che vi pare, ma è altrettanto vero che questa settimana sono riaperte le scuole, ecco. E tu, amico radioascoltatore, studente della mia vita, mio amico millennial, mio amico... no, boomer no. Noi boomer ci siamo già andati a scuola. Voi tu della generazione Z, ecco. Ora vedrai che non ti svegli più a mezzodì, eh? Ora vedrai che esci da quella stanza, perché comunque devi tornare a scuola e vivere il nuovo anno scolastico. Buon anno scolastico 2026-27 a tutti gli studenti e anche a tutto il corpo scolastico. Buon lavoro a ognuno di voi, amici miei, siamo arrivati, la settimana prossima riparte ufficialmente la nuova stagione di Tempo Zero. E questo programma, che non ho capito veramente, c'è la metamorfosi per la quale un programma di questa portata, ecco, e sono anche orgoglioso però, sia arrivato alla 15ª stagione, perché dalla prossima settimana l'apriremo. La mia 15ª stagione artistica, e come dico ogni anno al finire della stagione estiva, fatemelo dire, tanto alla fine non è che Consuelo se lo ricorda, no? Fatemi un po' essere ripetitivo. Io che nelle corsie di un ospedale sognavo di diventare uno speaker, sono diventato anche uno speaker globale, veramente. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, si aprirà la 15ª stagione 2026-27. Sta funzionando IA Edition arriverà anche un nuovo format di Tempo Zero in Tempo Zero Lab con i migliori creator. Grazie veramente di cuore. Oh, ma Corona! Oh, ma che, perché Corona parla quando canta, quando parlo io? Corona! Ci stiamo con la testa? No, ferma. Che poi con te ci risentiremo il prossimo anno, ma non è che devi cantare sotto di me, ecco. E io non devo parlare sopra di te, ecco. Quindi va bene così. Amici, un saluto a tutte le nuove antenne collegate in syndication dagli studi Umbre di Montedone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it e poi tutti coloro che ci stanno guardando in TV per la Radio Vision. Dai, Corona, dai. Ora che tocca a te, che sta a fare? Corona, tocca iniziare. Corona, canta per favore, canta.

0: La capanna internazionale è bello parlare ma anche mutarsi, ma certo perché c'è il nuovo gioco del nuovo anno, il nuovo anno, un nuovo gioco per un nuovo anno. Certo, blocca e muta le persone, come piace fare tantissimo a me insieme a Marina Costantini. Ma non soltanto questo, perché è partito anche il gioco del blocco, è arrivata a parlarne la nostra matrona. Matrona, buongiorno, buongiorno.
1: Allora sentiamo. Rispondo
0: sì.
1: A te.
0: Però non rispondo
1: per
0: a me quindi.
1: Il discorso di bloccare le persone.
0: Bloccare le persone, che bella
1: anche
0: questa cosa.
1: Anche il fatto di, come cioè? Hai detto sì. Io o non rispondo oppure sì. Dico
0: dici no, non voglio rispondere perché mi stai un po' sulle balle, che si vuol dire sta cosa? No, come?
1: Già
0: dai.
1: Il fatto che io ti mando sì. Messaggi e tu non mi rispondi
0: sì. È da capire eventualmente che non mi interessa parlare con lei,
1: ignoranza.
0: Certo?
1: Ok. Perché se io ti continuo a mandare sì. Messaggi e tu non vuoi, tu mi dici ascoltami, finiscila sì. Di
0: finiscila,
1: mandare
0: basta, piantala qui, molla lì, bella lì, molla lì, anzi, matrona, mi molli anche a me. Va?

0: argomento del giorno è blocco non blocco, Simone Papini muta o non muta nelle telefonate varie ed eventuali, nelle chiamate multiple nella capanna internazionale. Abbiamo però preso l'argomento del blocco nel momento in cui non vogliamo più conoscere o parlare con qualcuno, ci ha fatto qualcuno qualcosa che non ci è piaciuto e semplicemente boom, blocca. È più facile certe volte rispetto eventualmente a parlare con la persona diretta interessata e dire comunque guarda che mai stancato, come ha fatto la nostra matrona, anche se lei è un po' esagerata. Ha capito, pensatore?
1: Ragazzi, scusate, ma
0: sì, allora dai,
1: questione di carattere personale.
0: Fammi sei una risata, cioè, dai.
1: Se,
0: sì, andiamo, sì.
1: Io mi rendo conto che
0: sì. Dai, col jackpot, via.
1: Di una persona con la quale mi sto mettendo in contatto è oscurato.
0: È oscurato nel senso che non si vede più l'ultimo accesso, la foto del profilo e comunque le informazioni. È probabile che ci abbia bloccati, oppure probabilmente, come capita nel mio caso, non è salvato in rubrica e quindi praticamente il destinatario del messaggio non vede i miei accessi. Quindi, da che stiamo a parlare? Perché sto a parlare con lei, pensato?
2: Senti, compagne!

0: Che finge di essere di Roma anche se si trova nella profonda Sardegna, nella sua capanna internazionale, e arrivano i gatti, è certo perché non sa neanche parlare correttamente l'italiano. Lei è la Sibilla, quella che capisce dalle 10 a mezzogiorno, ma non di tutti i giorni, solo nei giorni alterni. Sibilla, no, non lo dica, tanto non capisce lei. Non lo dica, basta, zitta, c'è che coglioni cosa. E lei è un po' coglioncella. Lo so, vabbè, dai. Ah, quanta sofferenza nella capanna sarda, che dobbiamo fare?
1: Allora, ma che te frega?
0: Ma sì, che te frega, effettivamente sì, poi alla fine ne verremo a capo, no, di questa cosa. Lunghe pause, dai. Mamma mia, che tragedia questa.
1: Sono contraria a bloccare le persone.
0: Allora lei come fa, eventualmente?
1: La trovo una cosa...
0: Cosa?
1: Un po' infantile.
0: Ah, la trovo un po' infantile, ma se io bloccassi lei, chi sarebbe infantile, io o lei?

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: senti qua come suona lì, ma solo dove, solo dove, solo dove?
1: Solo in sì? Tempo zero se può fa.
0: Se può fa, anche loro quindi fingono di essere romani come la nostra Sibilla che non capisce. Ah, perfetto, quindi solo in tempo zero se può fa, questo è vero. Sta arrivando Tempo Zero Lab e ovviamente lo celebriamo il suo arrivo nell'attesa in Tempo Zero Summer Edition e poi se mi va anche durante tutto l'anno, va bene? Ok. È Tempo Zero che suona e suona l'IA e noi lo facciamo, tra gli altri scopriremo Wilf con Oltre Ogni Distanza, c'è anche Bob Dominator con Blaine Haze, ma anche Cadiz 4 con Noi, Noi, Noi, Noi e perché no anche, ma perché ha perché smesso di cantare, ma che sta a fa? Oh, aia, aia, ah, mannaggia l'IA, oh. Ma anche Tempo Zero Lab con uno dei nostri nuovi singoli, perché senti a me come suona, senti solo sull'IA, dai!

0: Davvero non è soltanto un programma, posso dire, idiota, ecco, ma anche un programma che è un fruitore di servizi, assolutamente sì. Accendi bottonata, mi fa capire che le serve?
1: Che c'è?
2: Voglio che...
0: Voglio che...
3: E basta parlare così sottovoce, anche perché il tenente della musica non la può sbloccare perché lei è peggio delle piattole, ha capito?
2: Poi...
0: Poi cosa? Cosa posso?
2: Con lui.
0: Ma che parlo con lui? A parlo a fare che? Scusi, tanto non la sblocca perché si è rotto le scatole, scusi, che... No!
2: Se sblocca...
0: Allora...
2: Come
0: sì. Cosa? Ma scusi, non ci poteva pensare prima, invece di ammorbare il tenente della musica, eh? Ormai stiamo parlando solo di blocchi in quest'ultima settimana di Summer Live. E se l'ha bloccata a motivo ci sarà, Ciri, è che è una piattola, eh?

0: Oggi puntata di blocchi e non ho detto l'ultima puntata estiva di Summer Live perché sennò al centro Fiuggi, al centro della scena proprio, ok. Ma puntata di blocchi, ma anche di sdoppiamenti di personalità, un po' come la nostra Marina Costa. Papini, papini, sì.
1: Cerca di stare attenta a quello che fa.
0: Perché? Scusi, Marina, che le succede? È stata posseduta dalla nostra ciribottonata, che
1: Perché se
0: succede?
1: no.
0: Che succede?
1: Ma a me mi piace tantissimo, ti voglio un mondo di bene.
0: Lo sa che la imita perfettamente la nostra ciribottonata? Me la imita perfettamente,
1: Carissimo
0: direttore,
1: direttore, Simone Papini.
0: Marina è stata posseduta dalla nostra
1: Sei
0: ciri
1: il mio amico
0: del
1: del
0: cuore,
1: cuore.
0: sì. Che versi fa? Cosa fa Marina? Per favore, dai.
1: Sei tanto sensuale.
0: Ah, ma sensuale lo diceva qualcun altro, però. Ne parliamo tra poco, Marina.

sta per accendersi. Sta tornando. Sta arrivando una nuova stagione radiotelevisiva, la quindicesima di Tempo Zero, i format, il brand, sulla tua antenna nazionale con una grande novità. Una conduzione in doppio. In Tempo Zero sta arrivando uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana, Federico l'Olandese Volante.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: My Journey. We'll return in 7 days. Same radio, same time.
1: Grazie al nostro Etna DJ, il DJ esplosivo, i nostri grandi protagonisti. A proposito di grandi protagonisti, lei non è una grande protagonista, ma è da un po' che non viene a trovarci la nostra Super Berti, la Bertollona di Tempo Zero. Berti, come va?
2: Su Babbo, uguale.
1: Sì, cosa c'è?
2: Mi ha mandato un messaggio stamane, che è positivo.
1: Ancora positivo, positivo, negativo, polo positivo, polo negativo. Berti, non parleremo mica del Covid ancora, che sono passati anni e decenni, quasi, no, decenni no, però insomma... sono passati di begli anni, vabbè, quindi che succede?
3: Cosa, lo so, purtroppo non parliamo di Covid, che c'è gente veramente parla solo di quello, fa la conta di quanti ci sono. Dico, in faccia, mazia, calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa.
1: E non inizia a usare il Rocky Balboa con me, eh?
3: Degli altri, comunque nelle piccole città, nei piccoli centri, o comunque nei borghi, la gente che si conosce fa comunella, possibile che non lo capisce, dai, su.
2: Perché io si scopro chi è che dice queste cose in giro a Fabbro.
3: Si stia calma però, perché che cosa gli vorrebbe fare quando le parlano male?
2: Io gli sputo in faccia.
3: Ma che gli sputa in faccia? Ma stia calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa, per cortesia, Berti. E dai, andiamo. Io pensavo che si fosse calmata. Non è possibile, io gli sputo in faccia. Ha capito, Berti, è così, è la vita. Stia calma.
1: Devi stare calma, non può andare in giro a sputare in faccia alle persone. Ma che schifo, ma come si permette?

0: C'è chi, come la Berdolla, accende il suo Rocky Balboa e sputa in faccia alle persone della capanna internazionale. E poi invece c'è anche gente come il Commenda. Quando le settimane terminano è il momento di vacanza, è il momento di apericene, è il momento del Commenda. Come dai, Commenda? Come va? Che splendido è lei?
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a lei. Come va? Come va?
1: Tutti e tutte, sì.
0: Tutti
1: sì.
0: A tutte. Come tutte e tutte, sì, certo che sì. Ci dica, che fa? Che sta
1: la
0: facendo?
1: Settimana breve.
0: Sì, breve, perché lei è tornato da Cipro, se non sbaglio. Sì.
1: Lavorativa,
0: esatto, sì. Quindi, dai. Su, Commenda, che ci sta pensando?
1: Un po' di riposo,
0: beh, dopo essere tornato dalle vacanze, un po' di riposo mi sembra un po' eccessivo, però va bene, dai, ok.
1: Magari una birra.
0: Alla birra subito, a quest'ora, così scioltezza mi va, dai, che splendido è, ok.
1: E via,
0: eccoci.
1: È iniziata l'estate.
0: Ma che è iniziata l'estate, che è finita, siamo nell'ultima settimana di Tempo Zero, Summer Live, la capanna. Arriva lui, è finita l'estate. Ma lei non ci sta. Me lo fate parlare un attimo con la Consuelo di Centrofiuggi, per favore, che magari tra loro si capiscono meglio.

0: mentre secondo il nostro Commenda anche se ne va a fare una pericena, okay? E secondo lui l'estate è iniziata oggi, tra l'altro. Ecco, io gradirei collegarmi con la capanna internazionale e con la matrona, perché è tempo di polemiche. Noi facciamo solo polemiche, matrona.
1: Ciao ancora a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao,
0: anche a lei,
1: Salvatore. Salve. Rispondo a te,
0: sì, che... rispondo a me, non a me, quindi soltanto a Salvatore.
1: Ho appena ascoltato, okay, sì, quello che tu hai detto.
0: Allora, dai, forza, sì, dai, a parole sue, senza mangiarsene, perché io mi annoio, Forza, che stanno facendo nella capanna nel frattempo? Nel piano della sua capanna stanno buttando giù tutto.
1: Il mio gruppo,
0: sì. Non è il suo gruppo, ancora non ha capito che lei non è più l'amministratrice.
1: Comunque, anche il vostro gruppo,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Ora è di tutti, una volta è il suo, una volta è di tutti. Tutte le vocali del mondo.
1: È stato fondato, sì? Io l'ho creato.
0: Io l'ho creato, certo, come no. Sì?
1: Per parlare, chiacchierare, sì, anche per
0: fare un po' di polemica eventualmente.
1: Un argomento del giorno.
0: Esatto, che comunque in generale viene risposto sempre dalle stesse persone. Vabbè.
1: I primi
0: quindi,
1: tempi,
0: sì, ora ce l'ha il conservatore, poverino.
1: Gruppo, tu, sì, mettevi, sì, la rubrica,
0: sì,
1: di
0: che?
1: Film.
0: La rubrica di film, di canzoni. Mamma mia, che noia, matrona, mi sta a far venire la svenarella.

0: ma finalmente sono per ascoltare. Accadeva che la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
1: E benvenuti, io sono Anna Sol e questo che stai per ascoltare è il programma Accadeva che, un programma radiofonico dedicato alla musica italiana dagli anni 70 ad oggi. La scaletta musicale, curata nei minimi dettagli, alterna brani celebri a rarità dimenticate, creando un ponte tra passato e presente e facendo rivivere atmosfere nostalgiche e inconfondibili. Oltre alla musica, il programma include notizie musicali e curiosità sugli artisti e le canzoni. Ricordiamo la nostra casella postale per le vostre email alla redazione di accadevache@produzioniradiofoniche.it.
0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ed iniziamo con l'ennesimo successo di un ragazzo uscito dal laboratorio di Maria De Filippi. Oltre alla musica, ha pubblicato il libro I sogni fanno rima. Durante la sua partecipazione ad Amici nel 2010, il suo primo LP pubblicato con il primo posto in classifica. E ci ascoltiamo allora Pier Davide Carone con Non ce l'ho con te.
2: Partivi

E come seconda traccia della nostra playlist, un'icona della musica italiana, una carriera dedicata alla musica lirica e alla musica leggera italiana. Ci ascoltiamo E più ti penso, Andrea Bocelli, insieme ad Adriana Grandi.

E musica di qualità ad accadeva che con Neffa, con un singolo estratto da un suo album del 2013. Da subito Neffa con Dove sei?

e da una richiesta sempre molto gradita all'indirizzo accadevachè@produzioniradiofoniche.it, Filippo da Genova si vuole dedicare una meravigliosa canzone di Malika Yen. Nella sua richiesta ci motiva la scelta con la possibilità che noi gli diamo di ascoltare brani che difficilmente vengono programmati dalle radio nazionali. Allora ecco per te Filippo, Malika Yen con Una ragazza.

0: La musica italiana dal passato al presente.
1: E siamo nell'area Marcord della musica italiana. Ogni volta è come viaggiare nel tempo.

soprattutto note comprese, che ci fanno tornare giovani, almeno con il pensiero. Il brano di oggi è un 45 giri di Caterina Caselli, inciso nel 68, tratto da una cover di un successo internazionale di David McWilliams. Ci ascoltiamo Caterina Caselli con Il volto della vita. Sono

una nuova amica che ci ha ascoltato per la prima volta la scorsa settimana, Viviana da Catanzaro, ci ha richiesto un bel brano di Adriano Celentano. Esempio della capacità di Celentano di mescolare musica leggera con testi profondi e interpretazioni cariche di pathos. Faceva parte di un periodo particolarmente creativo dell'artista, che in quegli anni sperimentava sia con la musica che con il cinema. Allora ci ascoltiamo ed è tutta per te, Viviana, Amore No.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Qualche critico della canzone italiana asserisce che forse questo sia il migliore album di Antonello Venditti. Stiamo parlando del disco Prendilo tu, questo frutto amaro, disco che segna un periodo di maturità artistica per Venditti, con i testi più introspettivi e impegnati. Noi da quell'album ci ascoltiamo Parla come baci.

E siamo noi della redazione tutta felici di osservare quanto sta crescendo il seguito di questo programma. Lo notiamo giornalmente con le vostre richieste sempre più numerose, con le email che riceviamo e soprattutto con i like e le richieste di iscrizioni al nostro gruppo. Grazie. E questo l'ha fatto Giorgio da Trieste, la sua richiesta che dedichiamo il prossimo brano della nostra selezione. Anna Tatangelo con Amo la vita.

0: come nona canzone di oggi ascolteremo ora Un bacio lungo come una canzone, un brano di Biagio Antonacci pubblicato nel 2017 all'interno dell'album Dediche e manie.
1: Cominciamo a toccarci per caso.

0: ci nascondono.
1: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
2: È una nuova richiesta che ci arriva da Napoli, un nostro affezionato ascoltatore che ci segue da diversi anni. Non sappiamo però se questa canzone vale per una dedica a qualche amore da conquistare o un amore speciale. In ogni modo, caro Salvatore, ecco il brano che ci hai richiesto, Andrea Sannino con Abbracciami.

E di seguito una bella canzone di un cantante con una voce cristallina, un fuoriclasse della bella musica italiana, ex cantante dei Timoria. Ascoltiamo quindi Francesco Renga con Aspetto che torni.

ed è uscita una canzone inedita di Pino Daniele ed è dedicata al figlio Francesco. Il pezzo esce nel giorno del 70° anniversario della nascita del musicista, oltre che nel giorno della festa del papà. E speriamo ne escano di altre, magari nascoste in qualche cassetto dell'artista. Ci ascoltiamo una parte di me, Pino Daniele.

E per completare la playlist di oggi, un brano brevissimo che ho tratto dalla colonna sonora di una fiction della RAI con Massimo Ranieri. Ci ascoltiamo per concludere La Niña con Padre Mostro.

E così, cari ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa puntata di Accadeva Che. Spero vi siate divertite, che abbiate apprezzato la selezione musicale di oggi, che ci ha portato a viaggiare attraverso le varie epoche della musica italiana. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito durante questa trasmissione. Un grande abbraccio da me, Anna Solle, e da tutto il team di Accadeva Che. Ci troveremo in questo studio la prossima settimana. Baci, baci, e fate sempre i bravi.

0: Ed anche oggi, Anna Sol ha selezionato la migliore musica italiana e ci fa un personale invito.
1: Vi aspetto nel mio gruppo Accadeva Che su Facebook per condividere e richiedere una canzone da ascoltare.

Musica dallo Stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi. Salutiamo tutti gli ascoltatori, nuovamente insieme, voi, io e tanta musica, canzoni di oggi e di ieri, esclusivamente italiane. Come sempre, tutto questo grazie ad Antenna Web. E non dimentichiamo che basta una connessione per ascoltarci ovunque. Partiamo con i primi brani che sono Franco Battiato, La Cura, Bianca Tezzei, L'Amore Vero, Riccardo Cocciante, Bella Senz'anima, Eros Ramazzotti, Sei un pensiero speciale. Se potete, mettetevi in modalità relax e buon ascolto.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

pronti per ripartire. La prossima canzone, spero che qualcuno se la ricordi. Claudio Baglioni con Isolina. Segue Diodato di questa felicità. Equip 84 nel cuore e nell'anima. Giuni Russo, un'estate al mare.

sei all'ascolto di Antenna Web. Il brano che segue non è proprio di ieri, ma di molti giorni prima. Renato Zero con Ti bevo liscia, poi Arisa Il tempo che verrà, Alberto Radius Le rose blu, Fabio Concato Canzone di Laura.

Abbiamo ancora tempo per ascoltarci altre tre canzoni, la prima con Fabi, Silvestri e Gazzè, L'amore non esiste, Annalisa, Se avessi un cuore, termina Fabrizio De André con Coda di lupo.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai.

poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Sperando che vi siate rilassati, vi mando il mio invito per la prossima terapia musicale. Vi aspetto sempre qui ad Antenna Web. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce, a tutti pazzi per Fido. Allora, oggi vi voglio parlare di un argomento che a mio parere è molto importante e interessante, perché insomma è anche un fatto culturale, no? Non parliamo solo di animali, ma anche di cultura. E tutti i pazzi per Fido nel suo piccolo cerca di farla un pochino di cultura. Abbiamo presentato moltissimi libri e, come sapete, insomma, spaziamo un po' su tutti gli argomenti che riguardano gli animali. Oggi parleremo proprio, come vi dicevo poco fa, dei gatti nell'arte. E quindi andremo a vedere i dipinti di grandi pittori del passato che riguardano i gatti. Ci sono molti meno quadri che raffigurano cani e moltissimi che raffigurano i gatti, chissà perché. Insomma, cercheremo anche di capirlo, perché dedicheremo qualche puntata a questo argomento, perché lo ritengo, come vi dicevo poco fa, un argomento interessante di grande cultura. Crolla il mondo antico, crollano gli antichi monumenti e i gatti diventano i nuovi padroni di templi e anfiteatri, un privilegio gelosamente conservato nei secoli in una società medievale che dopo le devastazioni e le incertezze si rannicchia in piccole comunità urbane oppure rurali, con scarsissime occasioni di incontro e di scambio in un'economia a passo ridotto, sempre sotto il costante terrore di una nuova invasione o di un'epidemia. Il gatto è un esempio supremo di un ammirevole animale filosofo, capace di godere di ogni minuscolo privilegio. Un angolo al sole, una carezza, una lisca di pesce da spolpare. Dimenticavo di dirvi che partiamo dal Medioevo, quindi inizieremo a parlare un po' del Medioevo, quello che era il gatto in quel periodo, ma proprio del periodo storico in generale. Tuttavia, anche l'uomo medievale, come è sempre avvenuto, resta sconcertato davanti alle improvvise metamorfosi di questo pacifico coccolone che è il gatto, che di colpo si trasforma in un implacabile cacciatore, in una belva aggressiva, senza padroni e senza paura. Ne consegue un duplice sviluppo dell'iconografia felina. Da un lato l'invidiabile e serafico satrapo domestico, geloso custode del proprio benessere, dall'altro l'animale notturno, inafferrabile, feroce e inquietante. Il Medioevo è l'epoca dei simboli e anche per il gatto si stabilizzano alcune rappresentazioni sintetiche ed eloquenti. Per esempio, nasce la fortunata immagine del contrasto tra un cane e un gatto sotto la tavolata dell'ultima cena in modo fin troppo schematico. Il cane rappresenta la fedeltà degli apostoli, contrapposta al diabolico tradimento di Giuda, che è simboleggiato dal gatto. Il filone negativo e demoniaco che analizzeremo in modo più dettagliato nel capitolo dedicato al gatto indemoniato prende corpo presto, ma altrettanto sollecito è lo sviluppo di immagini intrise di gratitudine e di ironia legate alla caccia ai topi e agli animali nocivi. Troviamo immagini simpatiche, stilizzate fino ai limiti delle categorie, nelle absidi, nelle cripte e sui capitelli delle chiese romaniche di tutta Europa. Alcuni gatti scolpiti sono i metaforici custodi del più antico cimitero di Rouen, chiamato in dialetto Atrax,
il recinto dei gatti. Nelle comunità monastiche i gatti si aggirano fra i granai, le cantine e la cucina, proteggendo le dispense. Non sono solo dunque un'incarnazione del nemico, ma possono essere considerati, al di là di ogni superstizione, degli animali utili e affettuosi. Le più amabili immagini feline del Medioevo sono senza dubbio le miniature realizzate entro le severe mura delle scrittorie benedettine, e non c'è alcun dubbio che tra i gatti e i monaci scatti talvolta una sorta di identificazione. Così come il gatto si adatta sempre perfettamente ad ogni ambiente e dunque anche ai contesti delle abbazie, anche i monaci osservano e ammirano le doti feline. La sua discrezione, la capacità invidiabile di passare repentinamente dal sonno alla veglia, oppure, e non sembri paradossale, le doti canore. Fra le voci dei mammiferi, quella del gatto infatti è tra la più varia e ricca di modulazioni. Non è un caso che proprio sui bordi di antifonari e corali miniati possano comparire dei concerti canori felini. E poi, come sanno i pensatori da millenni, accarezzare distrattamente un gatto mentre si scrive, si medita o si legge è un formidabile aiuto alla concentrazione. Un gatto che passeggia in una biblioteca non è mai un disturbo. C'è perfino chi sostiene che i gatti, dotati di un buon gusto inaffabile, non si accoccolerebbero mai sui libri mediocri. E poi, in fondo, i roditori sono un pericolo anche per le antiche e spesse pergamene. È questo un aspetto da non sottovalutare e che trova conferma in diverse miniature medievali che rappresentano gatti estremamente soddisfatti mentre catturano dei topi. Insomma, fra le molte facce del Medioevo europeo non va sottovalutata quella baffuta e beffarda del gatto. Da un lato è vero, si rafforza l'insinuante vena di superstizione, d'altro canto si radica anche l'immagine benevola del gatto domestico, compagno utile e discreto per un'ampia gamma di figure sociali, dalla massaia fino all'uomo erudito. Per spiegare la crescente fortuna felina nell'Europa medievale, si può pensare forse anche ad un positivo contatto con i vari regni musulmani del Mediterraneo. La cultura islamica pare infatti prediligere la silenziosa saggezza dei gatti rispetto alla vivacità spesso scomposta dei cani. Il cane abbaia, ma la carovana passa, recita un antico proverbio arabo. Chi visita oggi l'Alhambra di Granada viene accolto da una piccola legione di gatti molto affettuosi. A proposito del contatto tra il mondo cristiano e quello islamico, anche per quello che riguarda i gatti, c'è molto di più. Sulle navi dei crociati, a protezione delle cambuse, sempre minacciate dagli onnipresenti topi, viaggiavano verso la Terra Santa numerosi felini, pronti ad unirsi, appena sbarcati, con i loro cugini palestinesi per dare vita a nuove razze con diverse caratteristiche nella forma, nel temperamento e nella colorazione della pelliccia.
ci facciamo la nostra prima pausa, ci ascoltiamo una canzone e poi continuiamo con questi racconti. Stiamo parlando del gatto nel Medioevo, cioè abbiamo iniziato a parlare del gatto nel Medioevo e poi vedremo varie sfumature e vari pittori e varie opere molto importanti che resistono fino a oggi che riguardano i gatti. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete all'ascolto di radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a tutti pazzi per Fido. Oggi una puntata dedicata ai gatti nell'arte. Stiamo partendo dal Medioevo, ma poi vedremo i quadri di grandi pittori. Allora, dicevamo che le doti di cacciatori, di ratti e di topi sono sempre state ammirate dai marinai e questo, oltre a favorire i viaggi navali dei gatti, ha avviato insospettabili predilezioni e scenari professionali. Sappiamo con certezza che il grande ammiraglio genovese Andrea Doria era un amante dei gatti e fino alla Seconda Guerra Mondiale la Royal Navy britannica, come già accennato, faceva imbarcare su ogni nave della flotta d'alto mare di Sua Maestà almeno tre gatti, che ovviamente diventavano ben presto le mascotte dell'equipaggio. In sintesi, in un contesto artistico e culturale che tende a non riprodurre direttamente la realtà, ma ad addensare le scelte figurative in forme sintetiche e in simboli cariche di suggestione, l'immagine del gatto assume progressivamente la sua caratteristica polivalenza e ambiguità, avviandosi verso il ricco percorso visivo che si svilupperà nei secoli successivi e che sostanzialmente si è confermato nei significati e nei riferimenti fino ai giorni nostri. Andiamo a vedere i famosi miniatori medievali. Parliamo del XII secolo. Obbedendo al comandamento di Dio Padre Adamo, impartisce il nome a tutti gli animali che sono stati creati immediatamente prima di lui. Con questo gesto, il primo uomo pone le basi della sapienza, intesa come conoscenza dei nomi, delle cose e della posizione occupata nell'universo. Esigenza che doveva essere particolarmente viva nell'epoca in cui venne realizzato questo manoscritto. Purtroppo non potete vederlo perché siamo in radio e non in TV. Il successo dei bestiari nell'Inghilterra del XII e del XIII secolo si spiega con la considerazione di questi strumenti come un generale arricchimento della cultura.

natura enciclopedica, specialmente mirata agli aspetti scientifici e speculativi del sapere. In queste rappresentazioni le diverse specie sono oggetto dell'assegnazione del nome ed occupano altrettanti settori della pagina miniata. Tra gli altri riusciamo anche a scorgere alcuni felini pronti a ricevere il nome da Adamo. I miniatori medievali, quelli inglesi però, e parliamo del XIII secolo. Il topo, e peggio ancora il ratto, è uno degli animali più detestati e temuti nell'intera storia delle civiltà. L'alleanza tra uomo e gatto, lungo i millenni, passa anche attraverso la caccia a queste bestiole nocive. In questo straordinario bestiario medievale, il topo è accanto all'iniziale del testo ed è rappresentato come un grassissimo, laido, insaziabile divoratore di cibo, quasi un'allegoria vivente del peccato capitale della gola. I tre elegantissimi gatti, invece, nell'immagine, portano il topo cacciato e sconfitto con un gesto quasi da offertorio sacro, proprio all'opposto della tradizione iconografica che associa il felino al diavolo. Questi gatti hanno il tono di una benevola schiera di angeli vendicatori e vincitori del male. Il male è incarnato dallo sventurato topo. I miniatori medievali del XIII e del XIV secolo. Nel roman de Reinhardt, uno dei più antichi cicli di novelle dell'Europa medievale, si assiste ad un'autentica umanizzazione dei personaggi animali, identificati in base alle loro peculiarità caratteriali. La volpe astuta, il lupo testardo e brutale, il leone regale e così via. È lo specchio fedele dei vizi e delle virtù delle società feudali dell'epoca. Questo mondo aggressivo e istintuale trova nella volpe, ovvero nell'intelligenza borghese priva di forza ma ricca di ingegno, il suo campione. È uno specchio fedele dei tempi che cambiano. Il gatto Tibert è invece uno dei protagonisti delle anonime e gustose novelle, che sono probabilmente una raccolta organica di scritti di diversi autori e si segnala per un'inguaribile pigrizia riscattata da lampi di arguzia e furbizia. I miniatori francesi del XIV secolo. I bordi dei manoscritti miniati sono spesso una gustosa occasione per note, per appunti personali, per schizzi liberi, per invenzioni ornamentali fuori dalle convenzioni e dalle norme troppo vincolanti. Anche nei testi sacri e nei volumi di alta dottrina si insinuano talvolta scenette e figure fuori contesto che non hanno nulla a vedere con l'illustrazione dello scritto. Abbiamo più volte ricordato che negli scriptoria europei i gatti erano senz'altro ben accetti. Qui chi fa la miniatura si sofferma sull'osservazione di un bel soriano tigrato che ha catturato un topolino e con la consueta sottile perfidia si toglie il gusto di vezzeggiare e accarezzare la propria preda prima di sopprimerla. Mi dispiace che non possiate vedere le foto perché sono veramente fantastiche. Esiste questo libro
che si intitola I gatti nell'arte, che è un libro insomma molto sostanzioso, molto grande, scritto da Stefano Zuffi, dove appunto si fa la storia del gatto nell'arte, nei quadri dei grandi pittori. Sono molto contento di aver così iniziato questo piccolo ciclo di puntate, ne dedicheremo tre, perché veramente il gatto nei quadri dei grandi pittori è molto frequente, un pochino meno il cane, abbiamo visto perché nella prima parte di questo racconto. Ci facciamo la nostra seconda pausa, ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo per i saluti qui a Tutti Pazzi per Fido. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, Tutti pazzi per Fido termina qui con questa prima puntata dedicata ai gatti nell'arte. E dalla prossima inizieremo a scorrere i quadri dei pittori, appunto, che raffigurano il gatto con delle spiegazioni. Mi dispiace che non possiate vedere le foto, ma insomma, io vi dirò il pittore e da qualche parte cercate queste raffigurazioni. Vi ricordo che Tutti pazzi per Fido da settembre va in onda la mattina alle ore 11:15, sempre nei giorni canonici, e quindi lunedì, mercoledì e sabato. Abbiamo cambiato dopo 6 anni praticamente l'orario, per permettere anche a chi ci vuole ascoltare la mattina, insomma, abbiamo un pochino alternato, di appunto informarsi sugli animali, perché Tutti pazzi per Fido, come sapete, e credo sia uno dei segreti di questa trasmissione che va in onda da ben 24 anni su varie radio, dal 2020 su Radio Antenna Web in esclusiva. Credo che uno dei segreti sia proprio la varietà degli argomenti. Insomma, passatemi questa punta di arroganza. Credo che uno dei segreti sia proprio questo, perché Tutti pazzi per Fido spazia a 360 gradi nel mondo degli animali e, come stiamo vedendo, anche nell'arte. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Hi to all listeners of Antenna Web. Nygmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

0: Atalanta è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Cartella clinica digitale.
7: AI per noi.

0: riordineremo la salute di tutta la famiglia.
1: Ovvero come dire addio per sempre ai cassetti pieni di fogli di carta stropicciati e creare una cartella medica.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo tutti, la gestione dei documenti medici in casa è una vera e propria bomba d'orologeria.
1: Ma davvero? Buste rosse dell'ASL incatastate nei cassetti, ricette sbiadite, radiografie enormi dietro l'armadio e referti sparsi ovunque.
0: E la scena è sempre la stessa, eh? Devi andare dal medico specialista, ti chiede lo storico degli esami degli ultimi 3 anni e tu vai nel panico totale cercando tra 1000 carte.
1: Per non parlare delle scadenze dei vaccini dei figli dimenticate, delle ricette da rinnovare e dei farmaci da prendere a orari improbabili che nessuno si ricorda.
0: Ma prima di rassegnarvi a vivere affogati nei faldoni di carta,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il vostro telefono nell'archivio medico definitivo.
0: La prima soluzione fondamentale per digitalizzare tutto si basa su strumenti come DocuScan AI e Notion Medical Template, potenziate dalla

0: scattate una semplice foto o caricate il PDF del referto appena usciti dal laboratorio d'analisi.
1: AI applica il riconoscimento del testo e persino quello delle firme e delle note scritte a mano, Categorizza l'esame per tipo, per data e per membro della famiglia.
0: Quando vi serve un dato, basta digitare nella barra di ricerca colesterolo 2023 Chiara o radiografia caviglia per vedere comparire il documento in un millesimo di secondo.
1: E niente più ore passate a scartabellare fogli. Avete l'intera storia clinica familiare in ordine e sempre in tasca. Ma invece per quanto riguarda le scadenze delle visite, i controlli periodici e le terapie quotidiane,
0: lì entra in gioco il nostro assistente personale per la salute, MediSafe AI.
1: E qui vi spiego che è un'applicazione intelligente che va ben oltre al semplice promemoria del telefono.
0: Inserite le prescrizioni e l'AI vi avvisa quando è ora di prendere la compressa, segnalando persino le interazioni se state assumendo più farmaci insieme.
1: Ma soprattutto vi avverte per tempo, cioè attenzione, mancano 10 giorni alla scadenza del richiamo del vaccino. Oppure è ora di prenotare la visita dentistica annuale.
0: Potete persino condividere la gestione con i familiari per monitorare i genitori anziani piuttosto che i figli, senza correre il rischio di saltare una sola dose o un appuntamento importante.
1: E insomma, oggi abbiamo imparato che sfruttare l'intelligenza artificiale per la propria cartella clinica significa ridurre lo stress, risparmiare tempo prezioso e prendersi cura di chi ami in modo lucido e organizzato.
0: Perché la prevenzione parte prima di tutto da una buona organizzazione.
1: Fotografate i vostri esami, impostate i promemoria e a domani!
0: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Hi to all listeners of Fentanyl. Nikmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi parliamo di tempeste, ma non tutte arrivano dal cielo. A volte la tempesta è qualcosa di interiore o di esteriore, il mondo che pesa addosso. Ecco, altre volte è un monsone da attraversare per non perdere qualcuno, ma in senso figurato. Partiamo da un artista che ha fatto dell'eccesso, dell'ironia e della vulnerabilità un suo linguaggio riconoscibilissimo. Sto parlando di Oliver Tree con Fuck the Whole World. Un titolo provocatorio, non lo traduco, si capisce, manda a quel paese l'intero mondo. Ma non c'è solo rabbia. C'è un amore, incredibilmente, ma vissuto come rifugio. Quello che dovrebbe essere sempre l'amore. Quindi quando tutto fuori sembra ostile, rumoroso, appunto in tempesta, anche un po' inutile, ecco, o frustrante, c'è la persona alla quale si vuol bene, a cui aggrapparsi, come una zattera. Oliver Tree spesso però usa maschere grottesche, look assurdi, fa dei clip surreali, ma qui la maschera lascia intravedere qualcosa di molto semplice e universale: il bisogno di non restare soli. E come sempre in Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto, questa non è una curiosità, più che altro un'informazione, Fuck the Whole World è la sesta traccia dell'album Love You Madly, Hate You Badly, che più o meno suona come ti amo alla follia e ti odio profondamente. Ed è recente, è del 2026. Poi è arrivato anche un remix firmato Subtronics, che sposta il brano verso una dimensione più elettronica, è festivaliera e amplifica l'energia già estrema del pezzo originale. Il testo lavora proprio su questo contrasto che abbiamo già visto anche nel titolo dell'album. È una dichiarazione sentimentale ma molto esposta. Sono parole dure, quasi uno slogan contro tutto. E non è però nichilismo, è una sorta di dipendenza affettiva raccontata senza romanticismo, senza eleganza, anzi con la brutalità di chi non vuole fingere compostezza. Ma anche un po' esagerando. Nel mondo di Oliver Tree il patetico e il comico sono due estremi che spesso convivono e questo rende il pezzo ancora più ambiguo, particolare e interessante. Vocalmente anche qui ci sono alternanze fra toni confidenziali e toni più di sfogo. Parte in maniera controllata, quasi un po' trattenuta, poi il ritornello è la valvola di sfogo, appunto, come la valvola della pentola a pressione, e la voce che non cerca purezza ma cerca di dar fuori tutto il carattere. E allora stop alle chiacchiere, direi che di curiosità ne abbiamo già abbastanza, ascoltiamoci come una canzone d'amore urlata è contro il rumore del mondo e ascoltiamo quel che succede. Oliver Tree con Fuck the Whole World.

E rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chapter. Ci siamo sentiti Oliver Tree con la sua dichiarazione ruvida, eccessiva. Ora però la tempesta diventa immagine rock in senso pieno. Pioggia, vento, nuvole, adolescenza e resistenza, perché arrivano i Tokyo Hotel con Monsoon. Monsoon nasce come versione inglese di Dark Than Monsoon, il singolo d'esordio con cui i Tokyo Hotel esplosero in Germania nel 2005. La versione internazionale uscì nel 2007 dentro l'album Scream e portò la band fuori dai confini nazionali, appunto dai confini tedeschi. Il cuore del brano resta lo stesso: attraversare un monsone, una tempesta, pur di arrivare dall'altra parte, dove forse c'è ancora qualcuno che ci aspetta, qualcuno da ritrovare. Una curiosità tecnica: nella versione inglese voce e melodia risultano abbassate di un semitono rispetto all'originale tedesco, che è un po' più acuto. È anche il segno di un passaggio d'età, non è solo una scelta così artistica o musicale, perché Bill Kaulitz, appunto il cantante, aveva registrato la prima versione da adolescente, con una voce quindi ancora in trasformazione, un po' più da ragazzino. Il video della versione tedesca contribuì molto al mito del brano: immagini di acqua, di vento, di specchi, Bill, il cantante sott'acqua capovolto, una scenografia quasi gotica che rese visiva l'idea della tempesta emotiva. Nel 2020, per il 15° anniversario, la band ha pubblicato nuove versioni di Dark Than Monsoon e di Monsoon, a conferma di quanto quella canzone sia rimasta il loro punto d'origine più emozionante e più coinvolgente. E tutto è partito da lì. Se Oliver Tree, il brano che abbiamo ascoltato prima, respinge il mondo con una smorfia, i Tokyo Hotel invece lo attraversano sotto la pioggia che infuria. E con questo direi che la nostra puntata di Musical Chapter si può concludere. Silvia Dini vi saluta, rinnova l'appuntamento alla prossima e ci lasciamo ascoltandoci insieme i Tokyo Hotel con Monsoon.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

0: onda. UPDJ.
1: Ma benvenuti a tutti, come state? Sono UPDJ e questa è Time Machine. Anche questa settimana siamo pronti per fare il nostro viaggio musicale. Avete già capito, ascoltando la musica nel sottofondo che ci sta accompagnando in questa intro, di che cosa parliamo oggi, che viaggio faremo? Secondo me la maggior parte di voi l'ha già capito, anche perché mi sono arrivate tante richieste nei mesi che ho un po' ignorato. Mi sono fatto trasportare dal mondo della dance anni 90-2000 e ho un po' ignorato la richiesta di questa musica che oggi farò assolutamente sì, perché siamo atterrati, la macchina del tempo si è fermata davanti a una discoteca. Siamo più o meno alla fine degli anni 70, sì, perché oggi raccoglieremo tanta musica degli anni 70. Possiamo tranquillamente definirla una puntata disco music funky degli anni 70. Vi ricordo come sempre che se avete voglia di ascoltare un viaggio particolare della Time Machine, mi potete scrivere cercandomi su Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud. UPDJ, che si scrive sempre con la Y, come York e come Yankee. Ma partiamo con un brano famosissimo, siamo nel 1978. Loro sono gli Chic e questa si chiama Le Freak.

E questo sicuramente è un pezzone degli anni 70, lo conoscete tutti, ma anche il prossimo sono convinto che vi farà ballare e un pochino cantare, diciamo di sì. Lei è Gloria Gaynor, siamo sempre nel 1978 e questa canzone si chiama I Will Survive.

dai che mettiamo un pezzettino un po' meno mainstream che vi faccia comunque, che vi evochi comunque qualche ricordo. Vediamo se ce la faccio con questa canzone che ho scelto del 1976. Questo gruppo ha dato molto alla musica funky, ma non è stato nella musica disco, non è stato mainstream. Infatti veramente sono curioso di sapere se qualcuno di voi lo conosce. Non vi sto neanche a dire che questa canzone è stata colonna sonora di un film del 1976 che si chiama proprio come la canzone, o viceversa, perché ho il dubbio che anche il film non sia granché stato visto o che ve lo possiate ricordare, perché non è che sia un capolavoro, insomma. Comunque, primo loro album, ha lo stesso nome della canzone, ha lo stesso nome del film. Questi sono i Rolls Royce con Car Wash.

quindi vi è piaciuto questo brano? L'avevate mai ascoltato? Car Wash dei Rolls Royce? Non lo so. Sul prossimo punto un po' di più. Siamo nel pieno del Philadelphia Soul. Loro sono McFadden e Whitehead, 1979, con Ain't No Stopping Us Now.

Il prossimo brano, il brano che sto mettendo è famosissimissimissimo. Vi dico, sapete che per chi è abituato come me a suonare musica un pochino più recente, mettere a tempo questi dischi è sempre abbastanza complicato, perché mentre la musica di adesso, la musica elettronica, è tutta molto quantizzata, è tutta molto precisa, questi brani che erano per la maggior parte suonati veramente in studio hanno delle micro differenze di timing che li rendono abbastanza complessi da mettere a tempo, ma va bene, non è un problema, è un tecnicismo, chi se ne frega. Per il prossimo brano spariamo una hit 1999, Sister Sledge, questa è We Are.

E non è esattamente una casualità che il prossimo brano sia un brano degli Chic. Sì, perché questa canzone delle Sister Sledge che si chiama We Are Family è stata scritta proprio dagli Chic, che invece ascoltiamo nel loro brano di punta del 1979 che si chiama Good.

e stiamo sparando un po' di hit degli anni 70 della disco music. Adesso andiamo avanti su questo filone. Il prossimo brano è un brano del 1978, lo conoscete a memoria. Loro sono i Bee Gees e la canzone si chiama Night Fever.

non si potrebbe fare una puntata di Remember, di Time Machine, della musica disco music, senza mettere questo brano che veramente ha raggiunto tutte le posizioni più alte di tutte le classifiche del mondo? Sto parlando di KC and the Sunshine Band.

Tornano pochi brani dopo perché anche questo brano è immancabile se facciamo una puntata disco dance. 1977, loro sono ancora i Bee Gees e questa è Stayin' Alive.

Allora, non vi nego che questo brano è un pochino più difficile, ma è una chicca esagerata che spero di farvi scoprire oggi. Spero che qualcuno di voi non abbia mai sentito e che abbia voglia di andarsi a cercare su YouTube, su Spotify, su Deezer, non so dove ascoltate la musica di solito, perché questo brano è lunghissimo e non l'ho messo tutto, ma l'ho messo per dirvi il titolo e per sperare che lo andiate ad ascoltare, perché è un capolavoro di musica disco elettronica. Questo è stato uno dei pionieri della musica elettronica, perché siamo nel 1977. Lui è Marc Cerrone, o meglio, siccome è francese, Marc Serrone. Questa canzone si chiama Supernature.

Io veramente spero di avervi fatto un regalo, perché questo brano, che dura quasi 10 minuti se non mi sbaglio, lo potete veramente andare ad ascoltare e capire che cosa ha fatto questo artista nel 1977 con gli strumenti che c'erano nel 1977. Poi, se ne avete voglia, vi consiglio anche di andarvi a cercare il testo, di farvelo, fatevelo tradurre dall'intelligenza artificiale, che fate presto, solo per capire il livello di fantascienza del discorso, del ragionamento fatto da Serrone in Supernature. Ma andiamo avanti, 1977, anche questo è un brano famosissimo. Lei è Donna Summer e questa è I Feel Love.

Ed è importante secondo me dire che questo disco della Queen of Disco di Donna Summer è stato prodotto, è stato coprodotto da Giorgio Moroder, un artista italiano che conoscete penso molto bene, protagonista della musica, della scena della musica elettronica già a partire dagli anni 70 con queste sonorità che tutti bene conosciamo. Andiamo avanti con un altro disco bellissimo, 1976, loro li conoscete bene, si chiamano The Tramps e la canzone è Disco Inferno.

Avete già capito secondo me che brano sta arrivando? Sentite il puu tipico? Ce lo fa riconoscere lontano un chilometro. Appena sentiamo questa musica siamo pronti a ballare questo brano del 1979 di lei, che prima di iniziare la sua carriera di cantante, lo sapete? Secondo me lo sapete, faceva l'insegnante. Sto parlando proprio di Anita Ward. Il brano, ve lo ripeto, è del 1979 e si chiama Ring My.

Bella Ring My Bell, vero? Ve la ricordavate? Secondo me sì, alla grande che ve la ricordate, ne sono convinto. Andiamo avanti con un brano del 1976 che ancora adesso viene richiestissimo, anche nell'estate appena passata quando ho suonato qua e là, è arrivata quasi tutte le sere una richiesta per questo brano. Qualche settimana fa durante la nostra Time Machine vi ho detto che avrei voluto mettere la versione di questa canzone di Bonolis e Laurenti, che però non ho trovato, non la trovavo in mezzo ai miei dischi, ma l'ho trovata, quindi ve la propinerò quanto prima. Lui è Bonnie M e questa è Daddy Cool.

E attenzione, perché a meno che non siate in macchina, la prossima canzone la dovete ballare per forza in ufficio, in casa, in spiaggia, in montagna, non so dove siete. Questo è il ballo di gruppo più famoso del mondo, 1978, loro sono i Village People e questa si chiama YMCA.

io vi immagino che state ballando i passi di YMCA che sapete ormai a memoria da soli, guardandovi allo specchio o insieme ai vostri amici. Aspetto i vostri video sui social con un tag per UDJ per vedere cosa avete combinato. Andiamo avanti con un brano un po' meno mainstream, secondo me sempre molto bello, 1978, lui è Dan Hartman, penso che lo conosciate molto meglio per Relight My Fire, ma io vi faccio ascoltare Instant Replay.

Secondo me alla fine qualcuno di voi questo brano se lo ricordava e lo ha anche cantato, perché comunque non era il suo brano più famoso, non è il suo brano più famoso, ma sicuramente lo abbiamo ascoltato tanto. Andiamo avanti invece con un brano che famoso è e lo è alla grande, 1978, Earth, Wind and Fire con Sepp.

vi dico una cosa del prossimo brano che non sapete, perché il brano sicuramente lo conoscete, come ne avete riconosciuti tanti in questa puntata. Quello che non sapete del prossimo brano è che è stato scritto 4 anni prima della sua uscita in versione rock. Chi lo ha scritto, che poi lo ha interpretato anche in versione disco dance, non è riuscito a trovare nessuno che glielo pubblicasse in versione rock, lo ha rimaneggiato, rilavorato, è uscita la versione disco che tutti conosciamo di Patrick Hernandez con Born to be Alive.

0: E così anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Time Machine. Non vi dico che sentirete un altro disco qui sotto finché vi saluto, perché altrimenti Born to be Alive finiva e rimanevamo con un bel buco musicale finché io parlavo da solo, ma non c'è nessun problema. Oggi abbiamo dedicato la nostra trasmissione a un viaggio negli anni 70 nella disco music, nella musica funky, un po' di Philadelphia Soul, poca roba. Spero che vi sia piaciuta, perché era una delle vostre richieste che ormai da qualche mese stava ribattendo continuamente nella mia posta diretta, direct message di Instagram, perché vi ricordo che se volete ascoltare una canzone o se volete un viaggio della Time Machine a voi dedicato o studiato per voi, potete scrivermi su Instagram, Facebook, Mixcloud, TikTok, cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York, come Yankee. Fra l'altro, se andate su TikTok, ormai lo sapete a memoria, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine registrate da ascoltare dove, come, quando volete, in forma completamente gratuita. Spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta. Noi ci ascoltiamo sempre qui la prossima settimana. Ciao!
1: Binda Mix, Binda Mix.

0: in the mix.
1: El divino. A la sombra della luna. Amor de una noche divina.

64.

la versione standard, I'm June Beats. Oh!

molto positivi riscontri per quelli che lo hanno ascoltato e per le radio che lo hanno già trasmesso in anteprima. Moonlit, AG64, uscita il 18. ABF Recording.

409 termina qui. Io vi rimando alla prossima settimana. Mi raccomando, l'uscita il 18 di settembre, appunto, di Moonlit su etichetta IBF Recording. Ci tengo a ricordarlo. AG64, la versione radio edit. Poi non so se ci sarà una versione extended. Vediamo come sta, come va l'uscita, appunto, di questa, la promozione di questa traccia. Vi mando un grosso abbraccio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

0: Ciao, siamo Imperfetti Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon ascolto.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
1: Il poeta portoghese Nuno Judice, vi faccio ascoltare una delicatissima poesia che ha per titolo Poetica. Voglio che la mia poesia parli di barche d'azzurro, che parli del mare e del corpo che lo cerca, che parli di uccelli e del cielo che abitano. Voglio una poesia pura, pulita dai rifiuti delle cose banali, dalle contaminazioni di chi guarda solo per terra. Una poesia dove il sublime ci tocchi e il poetico sia la parola piena. È questa poesia che scrivo sulla pagina bianca, come la parete che era appena stata verniciata, con le sue imperfezioni cancellate dalla luce del giorno, un riflesso del sole a gridare la vita. E voglio che questa poesia discenda nelle cantine, dove la miseria si accumula, sulle panchine dove dormono i senza tetto e i senza speranza, sulle tavole sporche dei resti dell'alba, negli angoli dove la donna della notte attende l'ultimo cliente, sulla disperazione di chi non sa da che parte fuggire quando la morte bussa alla sua porta, e canto la bellezza che sopravvive alle frasi comuni, alle parole sporcate dal quotidiano dei mediocri, ai versi slavati di chi non ha mai sentito il grido dell'angelo, e dico questo perché sia nella poesia come la pietra scolpita da un fuoco divino. L'estate è finita e si è portata via anche gli amori sbocciati in riva al mare, che parevano eterni e che sono durati soltanto pochi attimi. A una donna del nord, di Gesualdo Bufalino. Come un gabbiano errabondo che sosta sul faro e riparte, quindi scompare in un gorgo, in un raggio, in un vento. Come un'antica canzone che giunge da chissà dove in una stanza chiusa ed improvviso tace, come una nave notturna che passa ricca di luce e ruba l'occhio prima di sprofondare nel buio, come un'effimera voce, una favilla volante, una caduca stella, un illudente sospiro, così tu sei venuta, così tu te ne vai, portandoti dietro la musica dei tuoi silenzi, la grazia dei tuoi rossori, il tenero lampo del tuo sorriso. Te ne vai, ti riprende il gioco della vita, rientri nell'assenza da cui sorgesti impetuosa, ridiventi un fantasma, notte, cenere, nulla. Ma del dono che fosti, così stupendo e fragile, un'ombra sopravviva come ostaggio di te. Serbi il mio cuore l'ultimo caldo della tua mano. E ricorda anche tu, quando verrà l'inverno nel tuo remoto esilio di piogge e nebbie e nevi, i lunghi balli al fuoco dei falò e i gelsomini d'Arabia e il fiottare del mare lento contro la duna e quella sera di luna quando hai creduto d'amarmi. Di Jacques Prévert vorrei farvi ascoltare questa sera una delle sue più belle poesie, che si chiama Barbara. Ricordati, Barbara. Pioveva senza sosta quel giorno su Brest e tu camminavi sorridente sotto la pioggia. Ricordati, Barbara, come pioveva su Brest. E io ti ho incontrata a Rue de Siam. Tu sorridevi ed anch'io sorridevo. Ricordati, Barbara, tu che io non conoscevo, tu che non mi conoscevi. Ricordati, ricordati quel giorno ad ogni costo, non lo dimenticare. Un uomo s'era rifugiato sotto un portico e ha gridato il tuo nome, Barbara, e sei corsa verso di lui sotto la pioggia, grondante, rapita, rasserenata, e ti sei gettata fra le sue braccia. Ricordati questo, Barbara, e non mi rimproverare se ti do del tu. Io do del tu a tutti quelli che amo, anche se una sola volta li ho veduti. Io do del tu a tutti quelli che si amano, anche se non li conosco. Ricordati, Barbara, non dimenticare questa pioggia buona e felice, sul tuo volto felice, su questa città felice. Questa pioggia sul mare, sull'arsenale, sul battello d'Oissant. Oh, Barbara, che coglionata la guerra! Che ne è di te ora sotto questa pioggia di ferro, di fuoco, d'acciaio, di sangue? E l'uomo che ti stringeva fra le braccia amorosamente è morto, disperso o è ancora vivo? Oh, Barbara, piove senza sosta su Brest come pioveva allora, ma non è più la stessa cosa. E tutto è crollato, è una pioggia di lutti terribili e desolate, non c'è nemmeno più la tempesta di ferro, d'acciaio e di sangue, soltanto di nuvole che crepano come cani, come i cani che spariscono sul filo dell'acqua a Brest e vanno ad imputridire lontano, lontano, molto lontano da Brest, dove non vi è più nulla.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao a tutti, sono Noyer, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quelle notti che... Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Vibes.
1: Vibes.
0: Vibes.
2: Connection.
0: Welcome. This is Vibes.
3: All right. Eccoci qua. Welcome back, boys and girls. Io sono Roberto Davi e questo è un nuovo appuntamento con Vibes, il meglio della disco, del funk, del soul, dell'R&B e anche del new soul. Apriamo questa nostra trasmissione con Sister Sledge.

Can I say I'm in love with this song? Yes, I can. Sister Sledge, la produzione ovviamente è quella di Chic Organization, Bernard Edwards and I Rogers, per aprire il nuovo appuntamento di Vibes. Ben ritrovati. Oh, mi sono voluto godere un attimo l'apertura con Pretty Baby e adesso 12 secondi per augurarvi buon ascolto e buon divertimento. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Come al solito i 60 minuti settimanalmente dedicati al meglio della musica di Vibes. Questa è la Gap Band.

Going in Circles, sicuramente non è uno dei motivi più suonati dalle radio in Italia. Ma va bene, se questo ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso. Però fa parte della produzione dei fratelli Wilson, meglio conosciuti come Gap Band, che tanti singoli di successo hanno comunque portato nelle classifiche internazionali. Ne ricordiamo un paio come Burn Rubber on Me o Early in the Morning. Eravamo nel 1980, ma adesso vogliamo mettere piede invece nelle cose attuali. 2022, appena uscita Aerostar.

Oggi in canzola sarà Aderi Bigbe. Questo è il nome per esteso di Ayra Starr, artista nigeriana nata 20 anni fa, che si presenta decisamente bene, che abbiamo ascoltato poc'anzi qui all'interno di Vibes, che alterna cose nuove a cose più antiche, fra virgolette. Questo è ancora recentissimo, il nuovo lavoro di Bella.

Beh, sarà capitato a tutti, no? Di avere una storia che non ha funzionato a dovere. Probabilmente è successo anche ad Alexander O'Neill, che ci regalò nella seconda metà degli anni Ottanta questa canzone intitolata If You Were Here Tonight, se tu fossi qui questa notte. E invece, insomma, lei non c'era e Alexander O'Neill ne ha tratto una canzone assolutamente strepitosa che ha voluto risuonare qui all'interno di Vibes ogni sette giorni qui in radio, sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita, con Roberto Ravi on the mic. Oggi siamo particolarmente 80s. Vogliamo tirare su un po' il ritmo della trasmissione recuperando anche questa I Like What You're Doing To Me di Young & Company.

Allora, ricordo belle cose a proposito di questo motivo di Young & Company, perché apparteneva al periodo nel quale io cominciai proprio ad approcciarmi al microfono e alle radio all'ora libera, si diceva. Fortunatamente qualche radio libera esiste ancora, e soprattutto noi qui in radio vi possiamo dire che siamo liberi di proporvi la nostra musica senza alcun impedimento dovuto a scalette preprogrammate. Scegliamo noi la musica che state ascoltando e la potete scegliere anche voi, ovviamente scrivendo a Vibes. Perché no? Si può fare questa cosa? Si può fare nel 2023. Va bene, ok. Non per altro, perché non c'è ancora la...

We can do some groove tonight. Tell me. Questo è uno dei più bei motivi di una formazione che purtroppo non ha fatto granché, ma che ci è rimasta nel cuore appunto per questa canzone. Loro si facevano chiamare Groove Terry. Siamo già arrivati al termine della prima parte per Bacco, ma oggi la musica ci avvolge in maniera particolare. Sfruttiamo i prossimi minuti con The Isley Brothers.

Beh, gli amanti di Quentin Tarantino si saranno accorti di questo disco che li riporta al film Jack Brown. Bobby Womack con Across 110th Street, canzone che appunto il regista statunitense ha messo sia all'inizio che alla fine di quel famoso film ad aprire la seconda parte di Vibes, che prosegue con Arlo Parks.

Don't Wake Me Up. Non farmi alzare, tante volte insomma, è una frase che diciamo al proprio compagno, alla propria compagna, e invece poi alla fine della storia bisogna comunque alzarsi, magari venire anche qui in radio e mettersi di buona lena a registrare una trasmissione che si intitola Vibes, in onda ogni settimana qui in radio. Adesso il nuovo di Dwayne.

Duel trova il modo, find a way, l'ha trovato inserendo questo bel motivetto. Dicevo, l'ha trovato il modo di essere inserito in programmazione. Vabbè, oggi siamo un po' così, saranno i fumi del raffreddore, dell'influenza, che dir si voglia. Ringrazio molto la mia amica Elena che ha pensato bene di farmi partecipe della sua malattia. Che ci vuoi far? Andiamo avanti, lo facciamo con un altro personaggio esplosivo all'epoca, Dion Ferris. Questa è la sua Hopeless.

I'm in love with this song. I don't mind. Questo è il titolo del lavoro di Maisa, che già circola da qualche settimana qui all'interno di Vibes, ma non solo. Evidentemente c'è anche qualcun altro che ogni tanto lo suona, e di questo noi siamo assolutamente soddisfatti. Proponiamo nei prossimi 2 minuti e mezzo un altro disco nuovo, il singolo di Mazzigo, What You Wanna Try.

Atmosfere sempre abbastanza incredibili e lounge, devo dire, quelle dei dischi di questo personaggio che si fa chiamare Masigo. Il suo nuovo lavoro era What You Wanna Try, in prima assoluta qui all'interno di Vibes, ogni settimana in radio il meglio della musica soul, funk, disco, R&B and new soul. Spazio anche per un personaggio che si è fatto conoscere all'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti d'America, interpretando il personaggio principale di una serie che era The Kids Incorporated. Lui era proprio Kid, non so dirvi se è stata trasposta in italiano, in ogni caso io televisivamente non me lo ricordo, me lo ricordo però musicalmente. E infatti oggi andiamo a ripescare quello che è stato il suo singolo di successo nel 2022. Stiamo parlando di Wasim Patterson, qui in versione remix, evidentemente la sua I Try.

Ryan Patterson era la sua I Try, quasi in chiusura di Vibes, che si chiude quest'oggi con un personaggio che credo di aver già suonato qui e là. Roger Nelson in Art Prince, lo ripeschiamo dall'album Purple Rain. Io vi ringrazio per l'ascolto, è sempre un piacere stare con voi settimana per settimana qui in radio con Vibes. Questa è The Beautiful Ones, alla prossima settimana. Bye bye.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

alloggia nei ricordi qualcosa che non so. Babbo, adesso è tardi, stasera canterò.